0: di William Boyce avete ascoltato Sonata 3, numero 15 in La minore per due violini e basso continuo. Judy Tarling e Teresa Caudle, violini. Mark Caudle, violoncello. Orchestra da camera De Parly.
1: Sergei Rachmaninoff, tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Numero 1 in Fa minore, allegro non troppo. Numero 2 in Do maggiore, allegro. Numero 3 in Do minore, grave. Pianista Leif Ove Andsnes.

0: Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato tre studi da Etude Tableau per pianoforte opera 33, pianista Leif Ove Andsnes.
1: Stefan Volpe, tango. Geoffrey Douglas Mage, pianoforte.

0: Di Stefan Volpe avete ascoltato Tango, pianista Geoffrey Douglas Madge.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.

0: Di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: Robert Schumann. Tre brani per violoncello e pianoforte da cinque pezzi in stile popolare, opera 102. Numero 4. Nicht zu rasch. Numero 1. Mit Humor. Vanitas vanitatum. Numero 3. Nicht schnell mit Filton zu spielen. Violoncellista Mstislav Rostropovich. Pianista Vladimir Jampolsky.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato tre brani per violoncello e pianoforte da cinque pezzi in stile popolare opera 102. Violoncellista Mstislav Rostropovich. Pianista Vladimir Jampolsky.
1: Bartolomeo de Bonomia, Che pena maior. Ensemble Malapunica, Pedro Memelsdorf, direttore.

di Bartolomeo de Bonomia abbiamo ascoltato Che pena maior. Ensemble Malapunica, Pedro Memelsdorf, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Concerto brandeburghese numero 1 in fa maggiore Bach Werke Verzeichnis 1046. Allegro. Adagio. Allegro. Minuetto. Trio primo. Polacca. Trio secondo. Orchestra Amsterdam Baroque, diretta da Ton Koopman.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto Brandeburghese numero 1 in fa maggiore Bach Werke Verzeichnis 1046. Orchestra Amsterdam Barock diretta da Ton Koopman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 21 in do maggiore per pianoforte e orchestra K467. Allegro maestoso, andante, allegro, vivace assai. Bart van Hoort, fortepiano. Accademia Hermans. Fabio Ciofini, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 21 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K467. Bart van Hoort, fortepiano. Accademia Hermans. Fabio Ciofini, direttore.
1: Nikolai Rimsky-Korsakov. La notte di Natale. Suite sinfonica dall'opera. Introduzione. La notte di Natale. Mazurka delle stelle. Ballo delle comete. Danza in circolo. Ciarda e pioggia di stelle cadenti. Sabba delle streghe. Preludio e polacca. Alba. Corteo di Ofsen e Coliada. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Michael Jurowski.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov avete ascoltato La notte di Natale, suite sinfonica dall'opera. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Michael Jurowski. Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo.
1: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15.
1: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Claudio Abbado.

Wenzel Ludwig Elder von Radolt, concerto in do minore per liuto, due violini e basso continuo. Ouverture, allemande, courant, sarabande, menuet, gavotte, menuet, gigue, bourrée, retirada. Liutista Hubert Hoffmann, complesso strumentale Ars Antiqua Austria, diretto da Gunnar Letzbor.

0: Di Wenzel Ludwig Elder von Radolt avete ascoltato Concerto in Do minore per liuto, due violini e basso continuo. Liutista Hubert Hoffmann. Complesso strumentale Ars Antiqua Austria, diretto da Gunnar Letzbor.
1: Sergei Rachmaninov. Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Introduzione, allegro vivace, variazione prima, precedente il tema. Tema e variazioni dalla seconda alla ventiquattresima. Pianista David Elfgott. Elisabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.

0: Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Pianista David Helfgott, Elizabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.
1: Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma di 667, La trota. Allegro vivace. Andante, scherzo, presto, tema dal proprio lead di Forelle, andantino con 5 variazioni, allegretto, finale, allegro giusto. Trio Leopold, Marianne Torse, violino, Lawrence Power, viola, Kate Gould, violoncello, con Paul Lewis, pianoforte, Graham Mitchell, contrabbasso.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar radio da misa les dues, in que d'antarater con qui argomenti principai. Intervenci del soccorso alpini in ir sung la via Stegarte fascia e in ce sung sas lung. Sung la pizza de Schiller il na cruz neuia fatta era nuda dan student del liceum de Academia. La Hofburg de Sprockwein in domangsuran de las cruze les medais de merit del land Tirol, cater sarai ladings keniara premia. La mostra di Städelmuseo ladin de fascia tol itte operas de dutas les mendranzas linguisticas de la region. Tenker d'ora sarà il spodal di la coppa dal caffè, tema in cui è la timidezza. Mo i giundai in prima mettono anche la cronaca intervente de soccorso con accordata in difficoltà son la via Stegarte fascia in sara. Due arpizzadus sa por du. De più nesti, Jasmin Ferdic.
2: La buona nuova dan fora. De te jubung e arpizzadus e nus conduce a Val Sainz in Tung. In de repug de Nanta e due arpizzadus por du l'orientament la via Steger, na via ferrata classica, sung il parai ost la pizza cadenac de fascia. La cardada al numero unico por les emergences 112 e rovada in charmesa le set d'apert di due arpizzadus. Cabele fat un percurs de se por je kina strates, ma in enia buinda identifiche con segurazza la sortida dalla via ferrata. La centrale la unica d'emergenza da man l'intervent dell'i soccorso tra tank trai soccorridus della stazione Zantor fascia del soccorso alpin e speleologic del Trentin sa arginie da pie ia i due arpizzadus e toschnius ciafa e angia tracciate jolor con la binda por spoi conduce a Saul e a Val.
1: E giunginant condate due intervent al giung Alexia Grossi.
3: Do intervents di giuda cap con il joler il stat in ir doms di da sairat la rajong de Saslong, doms di je giuda cap de gardaina unic credei sun furcela de Saslong, per la persona unida schleta sun la via Fiereda, con il joler pelican un, je la persona unida giureda te spedel mo sun il post, ti han dottor d'emergenza purta prima curus. Il secondo intervent je stat da saira canc il fova bella scur, per trai alpinist ced la taglia restei bloquei sun i cingdeitsch, per via de problemes con la cordes ne favi nia plu boni de slasheju, purke dan la nuefai creda ajut con il joler de l'ajut alpinies unic purtei al sgur ten intervent complica fate scur con i visaures aposta.
1: Emut un argument, l'expert de d'arte di popui Peter Hilpolt se demana una debatida plu ampla por ci creveda la mudazion possible del rajun lital de Balzan-Unterland por il Senat. Ma se l'SVP torna a posizione clara contro la castagiranza spopolsa di vince l'Austria, con sua funzione di protezione internazionale dell'autonomia e del dart per la sconanza delle mendranze. Se le più posizioni desferenti all'interno dell'SVP espone Paul l'Austria, non si attivate cascage in sé Hilpolt. Il tentativo da modello rajun l'Italia balzang unterland por se spartis po post politics nini acceptabil por Hilpolt, ince da un punto di udiuda democratic e de scolanza de las mendranzas. E io giun plata il numero di disturbs l'alimentazione aumenta del Südtirol alla do de las statistiche se il nucuretos 700 pacientes e pacients l'an passe.
2: Tosh 700 personas al büdo bojain de cura za gauja den disturb de l'alimentazione til 2025, res di tosh 6% de plu cot il 2024. I casi de malattia nus e cinamai aumentade de 7% mostra seules statisticas attuales. E in l'an passé elince mort 2 personas a gauja de casta malattia. Nu de 10 personas atocades e ares jones, un terzo de las personas atocades a manco de 18 anni. I numeri mostra seui de sturps de l'alimentazion aumenta e calvalga mia de botta. Sura pro samaraia 3 de plu personas dar jones et na manira plu posoccia cocina ciamo avertas i esperci.
1: Na squadra de la polizia locale da Marang i umude argument a albun intervent por na segnalazion in sara che reverda l'arbandon den chang te in appartamento a Marang. Il fatto di segnale da un vigin de Chalza che da un valgundisa al di Shekel Chang la tra e in più è l'incentov sterk de porte che ne ho fora dall'appartamento. Iomi la polizia constate che la proprietaria del Chang ne è nia a Chalza e che il Chang è da sute Chalza dal manco due dis. Canche la polizia e il personale del servizio de mede dai tir si è rovato appartamento ha iudu che il Chang è ta che an radiadu con una corda de più con metter senza val da mangi e senza iga da bere. Il Chang tenu affidea ai responsabili del servizio che si cruzia di tirs la sil por ni curé. La proprietaria del tirenio da data d'ant dalle autorità per l'ipotesi di reato di abbandono e maltrattamento di tirs. E mod un argomento la hof purca de sprook vel in domang surandeles cruz e les medaies de merit del land Tirol, cater sarai la dings kenyara premia.
2: Schöke da tradizion surandai presidents del Süd Tirol e del Tirol, Arno Kompacere, Anton Matle, les cruz e les medaies de merit in Santa Maria dei Cefs. In ire ni fora la lista de les personas kenyara honorades. Dantre les personalités que popiedo la medaia de merit, il degang de la Valbadia, sur Jaco Vilait, al vagn honoré con una medaia por sua attività por la vita de Ligia. Heinz Canings da Badia va in premie por su merit del paesage musical, pluavisa pro les musica e por l'aur cun i giogni. Na medaglia de merit po ince piedol dottur Wolfgang Moroder da Urtigei al Vagnonore por so engagement por la cultura ladina. Na medaglia por avai salve la vita c'ha fa Denis Costa da Badia e Mauro Zanon da Tieser aia salve dues persones de na situazione de prigo. La manifestazione mat mang da misales nu cun il moment de bagnu e cun la deponuda de na garlanda pro il monument de fossa de Andreas Hofert la Hofkirche. Dalles Nüspol a Santa Massa la Ligia di Gesui c'è dalles unne gel sposon il programma la surandada dles cruz e medaies de merit la Hofburg.
1: In un abbaieden proiet de liang d'antar creativité design in colliamant con les munts son la pizza de Schiller e la cruz noia fatta e renuta dan student liceum de Accademia Urtigei la sezion design. Ara se tratta de Hannes Wörtz che a designé la cruz.
2: Sungel Petzl punt plü alt del Schiller el nümme tüsöna Cruz nöja proiettada da Hannes Wörtz, student del Liceum der Academia sotto la direzione della professoria Christa Kaslatter. Hannes Wörtz conta d'una sensazione straordinaria canca la salpüke so proiette in nüchiri fora. L'apert orizzontale della Cruz il daudai la siluata caratteristica del Schiller. Nella corte in pais particolare tia il student de alla stabilità della costruzione. L'inciaria por la Cruz nöja e nüda da dai responsabili del Schlernhaus.
1: La mostra di Städel Museo Ladin de Fascia è nuda presentata a Chisdis con operas di tutte le minoranze linguistiche per valorizzare il patrimonio della regione al di un Valentina Redolfi.
4: Do la prima tappa trent in stadi la mostra della regione sui melaures della Mendrances la venuta in audeda te Museo Ladin de Fascia a Saint-Jean. Se tratta di una mostra con endut 71 opere di artisti più importanti della tradizione fascena, balgunes de chestes metudes fora te fascia per la prima volta. L'assessor Ladin alla Mendrances linguistiche Luca Guglielmi la spiega che la mostra la venuta in audeda in occasione della prima di dedicheda alla Mendrances che sta. In quel dì aveva ognù portadante approfondimenti sull'ingazza e la cultura, ma non si ha lasciato fuori niente l'ert. Il patrimonio artistico della regione le 4 milioni e mezzo di euro, perché sta mostra a Saint-Jean le venivano metto fuori opere per 300.000 euro. Sentiò l'assessor Guglielmi.
5: Gli ultimi sei la regione, non dobbiamo per la Mendrances, ma per duci artisti della regione, a comprare fuori a chi s'artici per li sostenere e mantenere le svalie opere che le serie stelle dei magazzini della Cevene della regione. Hanno voluto tirare le ca e donca a fire una buchina di questa mostra a Trenta con le svalie s'artici a Pontin Ladins, Mocheng e Zimbres. E la buona partecipazione su a Trent con bere che 800 visitatori.
4: Questa idea l'hai piaciuta e si è appissata la portare anche la gente dei territori.
5: Dunque attaccò anche che ho Teval de Fascia a Saint-Jean con una scommenzativa a mo più grana, dunque una perte di opere se che è della regione e una perte di opere se a Pontin dell'Istituto Culturale Ladin, opere che non le se mai ruote Teval de Fascia da mano della regione e pec che è dell'Istituto tirerebbe fuori di zone tetres e venti.
4: Adesso la girà a roda sul territorio Trentin.
5: È una buona domanda anche dalla man de Luserna e dai Mocheng, dunque via per l'Uton, seguitare una portarla fora. Se fosse anche auto in realtà, no, di Mendranza, che è a piacere di poterla aer per un determinato periodo, se non la letta per poterla presterdi.
4: Sentione invece la presidente dell'Istituto del Museo Ladin de Fascia, Thea de Zulian, la mostra valorizzea enche il patrimonio del Museo Ladin.
6: È stata una bella occasione da sen poter tirare fuori da che lì il nostro archivio un maraut di opere, di autore, sia denunze che è in cesente, che la demo a buo che far chiotte val senza bisogno aer l'opera pruma che chiama, proprio un melaur che è che lì ence la vita di Ducidis. E che è il bel, le serviv e non è un archivio storico, ma è un ze che ence che di per di è il vainante, il renvif che sta a comunanza.
4: Il curatore della mostra della Mendrances, le Giuseppe Tasin della regione, te fas la responsabile del museo Ladin, Daniela Brovadan, si accruzia a Pontin dell'esposizione. La sention.
7: Nos metle stat che il Demeter fora mingol duc gli artist che hanno chiote museo, dunque non pretendon d'aer metto fora le opere di duc gli artist fa sen che fosse stat ben auter che 70 opere, ma un abulmet de tor fora da magazzin che le opere che non sempre le metto della letta della gente e che secondo me le sa un prim valor de questa mostra. A un pensare di mettere insieme soggetti di svalives, dunque no demo paesages, ma anche qualche ritratto, e se che è più particolare a tre sculture e a una selezione di placchette e di medaglie di Cirillo Bora, che anche queste lì per la prima volta che le aveva mettute fuori così troppe, no? Perché ne avevano demo mettute fuori da tre zaieni.
4: Sentioni nomes de Valgun di artisti?
7: Da Franzeletto a Francesco Ferdinando Rizzi, a un Beppino Sorraperra, a un Alfonso Sorraperra, a un Fonso da Medil, Colorio, dunque veramente tante opere, tante personalità e tanti stili de svalives. Ma c'è chi mingol manco conosciui, che Beppo Punz, a un c'è tre opere di Magugliani, a un il maestro Rovisi da Moena con un acquerel, a un po' c'è un artista todescia, Minni Herzing, che la sa dei bie acquerelli molto delicati, che dunque gesta bene questa varietà c'è de sti.
4: Le c'è una perda di che dalla scultura?
7: Ben segur Cirillo Bora, ma ence Tone Gross, Tita Pederiva e ence un'opera di Andrea Sorraperra.
4: I tre cobies coi guanci tipics della Mendranza sdeduta il Trentin. La mostra è da poter vedere in scene ai 27 di agosto del 2026 e dalla domenica al venerdì a mesdì, dalle 10 alle 12 e domesdì dalle 4 alle 7 con entrata de band.
1: E giunat cus manifestazions la musica da San Martin in via in Cue in domanga la festa la Leria su in piazza del Paiung. In Cue la daurida dalla Sisda Sarainant cu musica dal Vispo in domanga la mattinè cu musica da Orghi da Mang e Domiste. La defilada della musica di Weitental che suonerà in cen concert. Da Sara il sun il programma musica da Bal. Dol successo l'operetta Ladina del 2018 dal titolo Zinga Indra sarà il daudai cemo portrai Saras alla pli indo l'operetta Ladina originale che giade dal titolo Franzi. Le rappresentazioni se cemo sul programma in cui giubia indo man vendras spo sabida e domenia. Tagnora con scomanciamento dalle snuda Sara. In domani veltini la festa di Santa Maria dal Ciuf, una festa che ha una certa tradizione alla Ila, o la calvagn metuagi da antrater, una gran defilada.
2: La festa matman con la massa solana e la processione d'an misdè. Da mese alle 12 nant, ma c'pomang la festa alla Leria, tl pred lungia la scora da ischi con il concert della musica da La Ila. Le unions dice da fu che la musica se cruzia da de fora da mangè e da bare. Dalla una il l'union bal popolare Valbadia che presenta bai tradizionai. La defilada, in cajan con il titolo Melodias in charcia stil, conta della storia della musica dal 1600 in su, te de plus ambianch, che che te bosch, te Stür, te Chase da Füg e te Ostaria. Accompagnata va la defilada delle musiche da La Ila, Laval e Albains. Do la defilada il chamosso il programma il concert della musica da Albains e da Saras Crucial Group Voats Gruiba por Laurela Curta.
1: Alle Vendras le la parola Ladina Adlede, ma in casiade il nucchi fora la parola Gicum la Ferrata. Ferrata è adattamento al Talian via Ferrata che è il prum in la strada de Fer. Che ha approccia felinom ferrovia, ma con l'ordine delle parole studasc, l'ordine neolatin c'ha fun per esempio tigri giungs, o la che la ferrata ainom c'ha fer. Il traverso del progetto da rinforzare la coscienza per l'ingazzo ladin che rifora anche delle parole che vengono baratate fuori con parole foreste, parole che manaccia da noi desmentiate. In domani, se sono rovate in cielo le previsioni del tempo, sabato, la festa di Santa Maria del Cifta al Damis di Fetterin Lungso Radl. La seconda parte di questa formula è Niora Zagrum e spopolni val temporal dal Cialt. Il notiziario la dinsero è chi l'odi lang di osta attenzione da Stefan Piazzi alla tecnica e da Roman Clara al microfono. La programmazione ladina va zaninant con la coppa dal caffè tema in cui e la timidezza giung itte da antarater. In ci sono la domanda sarà in defet o sarà un potenzial. La trasmissione è d'oretta a Zanonar. A tutte scante si aduccan ci facciamo un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi Sladins della RAI.
1: Buon domesdì da Doretta Zanoner. Argomento di anche le la spavisia. E le da se domaner se la spavisia le na condena o un potenziel. Amaniti te so liber il coraggio de essere spevec e la veit de schiena materia pruba, grisa, che la pel essere in peisa, ma se te la laores la pel do interna risorsa. E per il fer se con capir da là che la vegna. La spavisia, l'entrata del carattere, le ha alla sensibilità del giudizio dietres. Non la è de mettere a duma la paura o all'ansia, ma una particolare modalità di relazione col mondo. Infatti, la paura è una reazione automatica a situazioni di pericolo. Per esempio, aver paura d'un cian che il cuore inverse di te. Ster con festide che invece l'anticipea la paura perché in cian il te scontres e il te sacche. La spavisia la è focalizzata sulla veieda soziela e la origins genetiches e ambienteles. Na rescida la metù di popes muie piccoi de danta neve stimoi. Valgugn se remenea muie, desche se peric l'era massa. Etres i restea più chiec, curiosa. Che la reazione istintiva di allarma di prumes popes le la semenza da là che nasce la spavisia.

Valgugn a paragonà la spavisia a una person quieta. La se fes con esperienze negative, col se sentir giudiché e ence con la gaissa trasmettuta dai genitores. Fa cort, il mondo le pericolous, e senza il voler se limite all'autonomia del fi. E quest crea un corto circuito sproposità, e il fi el se ritira. E se ritira per paura del giudizio di etres, e del medemo tempo l'ambesende spera di essere a setà. E se sa che i social spencia a se esporre, ma del medemo tempo resta sempre la paura di giudizies. Del corso della vita, il spevec e sviluppea desvalive strategie di adattamento. Il spevec spuros el vei tietres de schena manaccia. El chier de schiver possibo i pericoli soziei. Così il spevec ipersensibol el teme giudizio negatif e il percepes ogni veieda de schena critica. El besserà el secarea da nef coster soul. El preferes pec stimois. Il bespeve che invece il volessa socializzare, ma le bloccà. Le deschisse la essa la batteria sociale a bassa. A bon cont, questa condizione non le de mon limit. Anzi, la peldo interna forza. Charles Darwin, in scienzia, l'era un che stasea sulla sies. Non volea mai esire a scontredes pubbliches. Ma le sta bon de muderso isolamento in concentrazione per porter dant sia in rescides. E nauter esempie le che il de Gandhi, che la definì sia spavisia des che in scudo, e l'obbligè a pisser, a ponderer ogni parola. E temont che spench a fer subito, la spavisia pel essere in filter. Così il sommea de mo debol, ma in realtà l'era si afforza. Quel che ven fora, le che la spavisia pel essere una gabbia che la fe spadir, ma ence una fontena de ricchezza interiora, de sensibilità, de riflessione e insina mai de determinazione che non se s'espeta. Le na figura del sociolog Charles Ortaculi, una persona tanto isolata che scriveva in sinamai compagnes, eppure le doentà un di più grandi teorix della relazione socieles. La studia co che costruiò nos en stes tras la veieda dietres. E donca venda se porna domana. E il possibile che se ritirer, fer in vare che ndò, e sporce una chiarezza che invece chi che se ficcia sempre teanter no pela era?

Il spevec le muie bravo a se mettere in chanton, a sparir per la convinzione di non essere de schietres, e che stant il Gesù set a cesa, a scola, all'urier, o là che non le bonde se fer valer, detro el sopposta. De dir la sia, de mo per la paura de no reser, el confront coietres. La difficoltà del dispeves le se muie. Da bec i pades de più el destac dalla mere. I fes front a neva situazions con festidec e dubies. De spessa scola i compagne si li refuda o li isola e i a gran difficoltedes a er de la relazion staboles. Per i joenec la spavisia endena l'adolescenza la emuie pesoca. La trasformazione del corp li spencia proer vergogna e al desiderio de se sconer con guanch l'arce. E su set de spes che chi suenec i se sere testua per se spartir dal mondo. I volessa esser del grop di compagnes, ma i tem la competizione e il bullismo. Un po' desche genitores e educatores che ferra. Di deri becia capirsi a emozion e che le dietres. L'esere insema e resuner l'instrument muie prezios. Educeri speves a esser consapevoi de co che la postura e l'espression le svegne interpretedes da dietres. Non forsera la socializzazione estrema, ma sostenir scontredes individueles che des fiducia con coscric cernui. Per concluder, qualche frase che ne fes pissera. De don spevec le monde che spetta de esser de scorì. E amò. La corte de spevec non le vette, le pien de pensieres. E spevec il sent da sen, semplicemente non le bon del mosher. Vi auguro a duce in buon domesdì da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Na buonasera dalla redazione Rai Ladinia. La Hofburg a Dispruc vanel domani saurandat la grauze si bedaies de marit del lante Tirol, cun d'anteri premiai n'c'è de plu ladins.
3: Schöke da Tradition surandai Präsidents del Südtirol e del Tirol, Arno Kompatschere, Anton Matle, les Kruge, les Medailles de Merit in Santa Maria dei Cefs. In ihre gni fora la lista delle persone che gnara onorades. Dantre les personalités che popiedò la Medaille de Merit il degang de la Valbadia, sur Jacob Willeit. Alvagni onore con la Medaille por sua attività por la vita de Ligia. Heinz Canings da Badia va in premier por su merit del paesage musical, più avvisa pro les musiche, e por l'aur cun i giogni. Na medaglia de merit po incepiedol dottor Wolfgang Moroder da Urtigei al Vagnonore por so engagement por la cultura ladina. Na medaglia por avai salve la vita c'ha fa Denis Costa da Badia e Mauro Zanon da Tieser aia salve dues persones de na situazion de prigo. La manifestazione mat mang da mesales nu cun il moment de bagnu e cun la deponuda de na garlanda pro il monument de fossa de Andreas Hofer la Hofkirche. Dalles Nüspol a Santa Massa la Ligia di Gesuit e dalles Unne gel sposen il programma la surandada dalles Cruci medaies de merit la Hofburg.
1: I d'antri un redumang a Dispruc il anche Matthias Lartschneider de Salva Alvang unra cun na bedaia per meritetl soziel. I mudong argumenti hotei de Südtirol jent anche is dis de Ferragosto i plucciarus a livel nazionel, al da de Datsch il Minister del Turism de Roma costan a nuota pustela online de Südtirol in media 323 euro te kis dis, de plucet la Sardegna u la Cipriages mesansie de 167 euro o tel Trentin cun 204 euro. Un po' jel na gran domanda dantan lutti lo stamont u la cl'80% de bella veste rapusta Ivan Duora. La compaida di disturbi dell'alimentazione ha aumentato il Südtirol. Al dod la statistica si runi cura belau 700 pazienti si pazienti in tang l'an passa.
3: Tosh 700 persone al bude bojain de cura za gauja den disturb dell'alimentazione del 2025 res di tosh 6% de plu co del 2024. I casi de malattia nus e cinamai aumentade de 7% mostra sulles statistiques attuales. E in l'an passé elince mort 2 persone za gauja de casta malattia. Nu de 10 persone atocades e ares jones, un terzo de les persone atocades a manco de 18 anni. I numeri mostra sui de sturbs de l'alimentazione aumenta e calvalga mia de botta. Sura pro Samaraia 3 de più persone d'argiones et na maniera più posoccia cucina ciamo avertas gli esperci.
1: Il Comune d'Ampazza ha dato una ordinanza che per più rispetto di crianza di posto pubblico sul centro turistico non vuole niente sprigolare i turisti ma fa in una maniera che vanno a rispettare le regole della comunanza per una migliore convivenza d'antre gesti gente del posto. Con il provvedimento vanno proibiti d'antre l'autore di spondere sui scaglieri del monumento, della piazza da parche, sui strade o l'entrata di fabbricati, proibiti vanno lanciare bivacche se la ve dormiti i posti pubblici o cinque senza vestir forni al do dimostrando poca crianza e disturbando gli altri. L'ordinanza di 13 agosto è sottoscritta dall'ambolto Gianluca Lorenzi non vuole niente feviare ai turisti ma mettere un ramacicchio di massa. L'ordinanza va in cedante straufonges qua dai 25 ai 500 euro ma l'intenzione è quella di fare controlli più sani della prevenzione. L'Unione ha rugnato un progetto degli amdante creatività e design in congliamento con la Montes su la pizza del Schiller e la Crouch Nuova fatta la unità dal studente Liceum d'Accademia Urtigei la sezione Design, strata da Hannes Wörz, che ha la Crouch.
3: Sungel Pez, il punt più alt del Schiliere, il numero di Sona Cruz Neuia, proiettata da Hannes Wörz, student del Liceum der Academia, sotto la direzione della professoria Christa Kaslatter. Hannes Wörz conta ad una sensazione straordinaria che anche la salpica so proietta in Nuchiri Forum. L'apert orizzontale della Cruz e il daudai la siluata caratteristica del Schilier. Nella corte in paese particolare tia il student de alla stabilità della costruzione. L'inciaria per la Cruz Neuia è nuda da dai responsabili del Schlernhaus.
1: I cocchi che sta causa la ora, i vel detail saura pro de cas proiet, che li haia formazione artistica, artigianati e tradizione, podais lieger su la plata web de Rai Ladinia, rai.it/trail. I clofina nos notiziar de graprava escuta su, Jean Zaninant kung la transmission dai Krebsle Sella.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
4: Buonasera, a chi scotta su, vi saluta Valeria Bernardi, in cui con una trasmissione sul viaggio, in liam con il pare Iuda il Monte dell'Auch Ordeca. Savon che con il scomanciamento di luglio a trop giovani e giovani stuccio giamos importanti e trop se tolt che spirito per la laurela di Gia Viaggia, dingsta. Nci anche Milena Comploi, una giovane d'urtigiai da 20 anni stuccio dang trai enos prasciapuac gli ultimi giams l'università per snong e in genuot gli la panat lo con naus per nas conte da si troppa esperienza ora da ca in tangel studa. Bangun nida Milena.
5: Da gradle non vit.
4: Per questo momento, non conta che studi che hai fatto e ci dici che hai scritto la questa direzione del studio?
5: Sì, ja, ho fatto il studio scienze, la formazione primaria all'Università di Prsnung. E ho scritto la questa studio da via che l'arco mutons mi ha portato troppa soddisfazione e la grazia e perché almeno pensavo che sia diciamo, il mio percorso con la si fatta mia vita.
4: Tu hai fatto a buon ultimo esame, a usci, sono di tesa della laurea, te la puoi buttare?
5: Sì, da grande, tutto a posto.
4: Da ci sei scritto, c'è proprio il tema?
5: Il tema è veramente anche liam con la rugnetta di Mandranza Ladina, o la che descrive la percezione e la valutazione di giovani e la giovanas in conto Ladin e come possa motivare i giovani e la giovanas a imparare questa rugnetta di Mandranza.
4: Puoi anche scrivere Ladin?
5: Avisa, sì.
4: Sanno si in gran bundri, anche scrivere Ladin, sanno la città domande di pluma, non sono importanti per rugnè moment da ti viaggi in tangel studio liam con l'università, ma neanche me, o la essa tutta l'angstata.
5: Diciamo, i viaggi un po' più grandi, fuori da me, uniti la Francia, la Svizzera, il Danimarca e l'Ungheria.
4: Provecci come c'è la Danimarca, e ti ho fatto un practicum di scolina. Tanto forse tu lo capi qualcosa che ti scrivi oggi?
5: Il practicum di Danimarca fuori per due mesi, e fuori proprio in Cile che non sono in tangel studio, senza udire che la Scandinavia ha un sistema educativo all'avanguardia di Jong, da San Inanti, perché almeno pensa che la sua propria esperienza e c'è le cocche va.
4: Buona, io sono stata in scolina, ti dici che ti scrivi che post proprio già il vendito un auto che il sistema all'avanguardia, sapati aspettative avverrato di già sono portati anche io la stata.
5: Questa istituzione da con laurazione fa un'istituzione privata internazionale, perché fa una scolina internazionale con mutungs e mutungs da uni post del mondo, potessi dire, e perché non fa un'istituzione del Danimarca propria. Però muss ich dire che il concetto fa da stramtaugine al sistema formativo danese e è proprio imparato per un concetto un po' da sfrant che è nuam neo-umanesim, che vuol dire che al centro del concetto sta proprio il muti la muta, con la comunicazione positiva, diciamo, il rapporto con fai positivo, con il rapporto di rispetto e amore per tutto il mondo in Torvia e con l'apprendimento olistico, la clava proprio di imparare da uni champ, per esempio, il movimento, la matematica, la fonetica, la musica, c'è proprio da tre it uni tipo di apprendimento clear.
4: il y a une formation à poste ou quoi? Faut pas des gens qui maîtrisent les cas, donc un système d'enseignement.
5: Non, ne faut pas le nier, une étude par se. I la insegnantes i insegnants fava propi in centre nazionei i rat propi ca ai chala da fin del clima o la clie propi gent da tut il mond a jac union porta po tresi cultura tresi rujneda it zek da nuaf i per kal fava propi bela o dai ca il fava personas da uni per il mond da kasta institution
4: Ko je pa organizantel di da školina, tudi žas l'insegnement holistik, vam pa dut un po kakl vang, o je pa tlo materijas, bel tla školina, ko va pa kaš?
5: Si, li je propi aktivite jaz planifikedas, tam dutl di da školina, da nevz, prožem, li je po kšta bela balanca dantor žuak lirda i aktivite jaz planifikedas, i tlo fa bil propi belau me aktivite jaz planifikedas, da uni champ ungen die favel anga danisch pa da jol phonetica pringleisch pa da jol musica movement echt tu uni champen pur relativita i in ciel di passa ma propi da san planificat ut kant
4: Kaisa tut au sung schil klima i mutons ka tu nivi pan kontra
5: Mosa di ka kaj mi propi tu mat lwerdel tang da wirts ka kis mutons ka sta mutangs fava i rat propi ka sta ka dum kun ka sta atmosfera internationala i interkulturella a jak an genaus ka praktikantes so ni das tut das so kun prach sta wirts i el fava propi belu da yang ki mutons i la mutangs ja da wirts
4: Ta pa cek fama roi, o ti pa cek mrštak te lekord, a mo se njen ka veštran tan praktikum, ma cek te štpon se zala dani marka, e, kaj si sud tujlo?
5: Il prim, kem to ma zanjec, kem ma fes, kšta domanda je propi, kšta vita ativa tl Denemark, li je propi nšila, ka i danes, ka je forsung la roda, mfat, kakl tampja, i je mi kompanja fang propi lo, da ženej favre u la klija, da sem buhti frajt, I uni di favel propi danesen kanta auch kung la roda, nfat schal pluaja o schal nevoa, prei ne jeldugung schlitz tamp, ma prei jeld me l'guant fauz di jong schila. I kaj motto me propi taupe anga portlo, I da trai di anga sung tolli la roda, nfat schal puda sauni la pluaja.
4: La roda è più una mezzo di trasporto sociale sostenibile. Tu non vai per tanto che la maniera di vivere fa più sostenibile per mezzo a tutto il danno, sono anche a te.
5: Sì, dice si bang. Non c'è da questo champion, il Danemark, dice un da sanguinant, tanto tutto ci crovera in mezzo di trasporto.
4: È una chantia che non trasmette un po' l'atmosfera della Danimarca.
5: Sì, che la lasci già audì, la chantia Blå Himmel, kal wel di ciel brum a jak propi mi kompani til Danemark ma dit tu iti kompani wo ja is propi di mangs blu bucht til Danemark ma alla fin mus di genau sang trop di so lakel fo va belishimo fo va suradel fo van ciel brum i prkalula si va la cgk sta chantia

0: Buonasera, chi ci scuota su? Al microfono Valeria Bernardi. E sono qui la notte di Briada con Milena Comploi, che non sconta il momento che si viaggia, che ha fatto in tanti anni, che si studia, l'anzabile momento contacto che la fa a fare il praticum tra Danimarca e Zang. Il buon grant a sapere che la fa va di Grigion. Se lo ha fatto un praticum da dite da noi Ugins, che ragiona un po' noi lingazzi, potrebbe capire. Un po' tambon. O la fossa tua visa e che fa il pa, diciamo, promessa la Danimarca?
1: Che fa un practicum di scuola da tre jenas, di grigions, per la visa a scuola. Che fa proprio in un'occasione da aperta l'università, che non sa, diciamo, mettere a disposizione questa esperienza per giungere a un sistema formativo di grigions, che tu dici a Ugins con una rosneda che non si lia.
0: Si fa anche a scuola, anche fax practicum per calte davanti. A mim se vava con un'idea che passa un tandovs de plu, che se va pa titl primo e dal dopo.
1: Si cal posti propi a te dei ragion, as comanciamant me pensat, che rugne da iepa casta, ma prob il plan, an propi ce capi che l'iepa nia tang, da sfrant da nostra rugne da, dan tal dut a scuol, u jaki ragiona l'baladr, che n dispuc ja che la ding plu d'augin al nost, e per cal propi anga la fin, vel parola e vel small talk, fal pa bang. Leit, il repertoire.
0: Cosa va a ti l'orario che fai tu sotto scuola?
1: Noi fanno una scuola romancia, o la chia proprio sta immersione romancia, o la che ti prima sani vanno il me in segnale romancia, e poi più tardi vanno le parole tu da scrivere in inglese.
0: In con le materie hai più pratica, dritt?
1: A visa hai anche vel materie, come per esempio il QG, che mi sapevo da sam interessante o dai qualche impera a così che da mimi non gatti che fosse da sam importante ma imparare per la motoria fina ma anche per questa tradizione che non si tolpea e poi anche il cugine che fa va sam per l'ivei di scuola un po' più auc ma anche tlo ma sapevo da stramp importante a giac vel studenti e vel studenti svapo anche da naus a vivor da saui da saulas e il uomo sambangang sa vai da cugine e sono impera che la scuola e il sambang veramente zic da bel.
0: C'è proprio la maniera di vivere un po' modema a tutto da noi, li anche tipi la valetta scrigione in lingazza di mandranza.
1: Sì, io dico se proprio di sì, a scuola li anche craps e perché noi fanno con la nostra famiglia o la che potremmo stare, anche su un samont e il fa proprio un piccolo work non è tanto, diciamo, tautita dal turismo, come per esempio il DJ, ma un po' fa la vita proprio come lì dalla natura, e ai crops, alla vita sempre, e come piace da sangue, e posso anche dire che la gente mi sapeva da sangue da vierta, e sambon canca un po' anche rugna conoscono del Sud Tirol, della Ladinia, per fare il mondo, in altri liam con questa gente, perché na proprio buono che sentiment che la gente capisce e già che sono proprio collegati con questa rugneda, con questa situazione linguistica.
0: C'è stato sapere che queste due esperienze hanno portato da ogni professione o tutti i lavori?
1: Una esperienza che fa ora da qua, ma non è da di nuova impressione su un lavoro e di gente tutti gli elementi che possono integrare la vita professionale di Downey e sempre ma questa esperienza ci aiuta a conoscere i miei valori e a capire che una persona ma anche che un insegnante con la sua vita di Downey.
0: A tutti i dubbi che non ascolta su, io sono con Milena Comploi tutti i giorni. Ella ha il contatto dei praticum tra Danimarca e Grigions, parla un momento di sistemi, da una parte Danimarca in una maniera di pse, un scialdi da vierta, e di Grigions non giugings e la consensant liei. Milena, tenies niente stata a lui, ma c'è un viaggio di Erasmus a Budapest. E poi dal domo, a parte col, a fare un'esperienza di lavoro, viaggio di work and travel, pringleisch la Francia. Cominciamo con Budapest. Contanos ma un moment, c'è i coi, c'è lì.
1: Io fa proprio la mia prima esperienza o la che fa più giusto, di mezzo da casa, fa per 5 mesi a Budapest per il progetto dell'Erasmus e questa decisione è proprio tau, a già che in tanti anni di studio mi pensavo che non è stata questa esperienza dell'Erasmus, a già che non è su uns che questa esperienza è da sempre importante, non è a livello accademico, ma anche a livello personale. E perché mi pensavo che si mangiava e Budapest fa proprio su una lista o la che fa questa università partner dell'Università di Prsnong. E ho la che io bella odi troppa esperienza positiva, e perché mi pensavo che si proprio già fa.
0: E si è logita a Saula?
1: Questa è da

0: 3 Südtirol.
1: Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 7 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und der Feiertagsmusik mit Pater Urban Stillhart.
1: L'orchestra del Festival di Lucerna, in particolare il suonatore della tuba, di tuba, è purtroppo scomparso e quindi hanno pensato di dedicare proprio questo pezzo a lui, a questo compianto musicista a cui, diceva Chailly, andrà sempre il loro ricordo, la loro gratitudine, continuano a suonare anche ancora in suo onore. Insomma, qui si tocca tutto e d'altra parte è legittimo, è l'apertura di questo importante Festival di Lucerna e stiamo sempre ascoltando questo concerto in diretta Euroradio dalla Concert Hall di Lucerna. Riccardo Chailly, la direzione dell'orchestra del Festival di Lucerna, che è formata poi anche dall'orchestra del Festival di Lucerna e quella contemporanea, no? Di Lucerna, quindi grandi maestranze all'interno di queste orchestre. I messaggi che arrivano sono molto positivi, molto interessanti. Ne riprenderemo poi quelli che ci riportano a parlare di Fran Dupré dopo. Vi chiedo di avere pazienza perché dobbiamo adesso invece spostarci dalla fanfara per l'uomo comune di Aaron Copland all'ultimo grande atto, la sinfonia numero 1 di Charles Ives, che andrà a completare questo Festival the Festival, questo programma anche che si chiama Go West, con cui esordisce il Lucerna Festival quest'anno, e la sinfonia numero 1 in re minore, insomma, dopo la musica di Gershwin, dopo la musica di Copland, rappresenta effettivamente qualcosa di importante. Ives nasce nel 1874, cresce in un ambiente musicale molto particolare perché, lo sappiamo, suo padre George era direttore di banda militare durante la guerra, quindi anche qui un collegamento con la vita americana, che sappiamo essere di fatto collegata molto spesso alle guerre interne e esterne, e quindi c'è sempre un legame. Da lui la formazione a suo figlio, Charles, e lui impara, Charles impara il pianoforte, il violino, la tromba, l'organo, ma soprattutto viene incoraggiato a sperimentare. E una delle immagini più celebri raccontate dalle biografie di Ives riguarda proprio questo momento in cui melodie differenti che lui ascoltava da varie bande di un paese in una festa di bande vanno insieme e lui trova questa fascinazione per questa specie di... sì, di commistione sonora, no? che non appartiene realmente a una sola musica, ma a tante musiche. E quindi forse proprio lì trova l'idea di sperimentare, sempre su quell'idea di cercare un'identità della musica, della propria voce di compositore, di prendere varie musiche e semplicemente assemblarle una sull'altra, e in momenti con citazioni di melodie tradizionali, invenzioni, insomma, diventano veramente questi i tratti della sua scrittura. La prima sinfonia nasce in una fase ancora precedente. Ives entra a Yale, insomma, a studiare nel 1894, studia composizione con Orazio Parker, uno dei principali esponenti della tradizione accademica americana dell'epoca, e lui, Parker, l'insegnante, insisteva sul rispetto della forma tradizionale. E infatti questa sinfonia è formata in re minore, quindi si può parlare ancora di un retaggio tonale, evidentemente, allegro con moto, adagio molto, scherzo, allegro molto. Anche questo, sinfonia numero 1 in re minore, interessante. Ecco che sentiamo l'orchestra che si accorda e probabilmente inizia la sinfonia. Buon ascolto. Sempre Riccardo Chailly alla direzione.

0: Charles Ives, di Sinfonie Nummer 1.
1: Ed era la Sinfonia numero 1 di Charles Ives, allegro con moto, adagio molto, scherzo allegro molto, eseguito dall'Orchestra del Festival di Lucerna, solisti dell'Orchestra del Festival di Lucerna e dell'Orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna. Pianoforte, Franck Dupré, qui non c'era ma lo avevamo ascoltato prima, il direttore Riccardo Chailly. Beh, davvero un primo concerto per questo Lucerna Festival di quest'anno in diretta Euroradio, da Lucerna, dalla Concert Hall di Lucerna. Strepitoso, gli apprezzamenti dal pubblico, entusiasmo per il concerto, grande apprezzamento insomma mediamente tra i messaggi per la qualità del pianista, dell'orchestra, del programma, anche del coraggio con cui si è espresso questo concerto. E intanto andiamo via e chiudiamo qui. Insomma, c'è anche una richiesta da parte di molti ascoltatori a moderare i termini quando si parla di musica e di viverla con gioia, viverla con anche capacità di scoperta. In effetti è stato un viaggio interessante, ma adesso dobbiamo chiudere questo nostro cartellone. Domani sera Pappano con Dax Berlioz, Requiem dai Prom di Londra con Riccardo Gianni, ma adesso appunto chiudiamo e voltiamo pagina.

0: eccoci, siamo arrivati al momento di voltare pagina. Appunto, abbiamo pochissimo tempo purtroppo, perché questo concerto in diretta da Lucerna è stato molto lungo, ma il tema di questo spazio, di questo magazine, è dedicato all'anarchia. Quando l'anarchia verrà, 11 canti d'amore e libertà, Susanna Buffa, voce, chitarra, auto harp, melodia, Igor Legari, contrabbasso e voce per questa Kurumuni edizione, prefazione di Alessandro Portelli, illustrazione di Alberto Giammarucco. Do il bentrovato a Susanna Buffa, bentrovata.
1: Buonasera a tutti, grazie. Bentrovato Alessandro.
0: Bentrovato anche a Igor Legari. Spero di pronunciare correttamente il cognome, è venuto il dubbio.
2: Perfetto.
1: Perfetto.
2: Okay. Perfetto Alessandro, grazie.
0: Ho visto un accento messo lì non a caso e infatti sono contento di averlo fatto giusto. Quando l'anarchia verrà, lo presentate così: un viaggio musicale attraverso i canti anarchici del XIX e XX secolo, ed è un repertorio questo che intreccia tante storie, perché sono tanti gli autori di queste, ci sono molti anonimi, no? Prima abbiamo ascoltato una fanfara per l'uomo comune di Aaron Copland, ma ci sono anche dei nomi eminenti con cui magari arriveremo proprio nel finalissimo. Quindi vi chiedo gentilmente, come parte questo progetto, da cosa nasce e veramente cosa avete trovato voi per potervici appassionare tanto da raccogliere questi canti, e qual è stato il criterio anche di organizzazione? Iniziamo da Susanna Buffa.
1: Sì, dunque in realtà devo dire che l'idea è stata di Igor, che praticava il canto anarchico già per suo conto, pur venendo appunto da una formazione molto diversa, perché Igor un uomo del jazz, ecco, però interessato evidentemente anche alla musica popolare di tradizione, e lui cantava in questo gruppo salentino, Arditi del Coro. Igor mi correggerà poi se questo non è così. Quindi un
2: Perfetto.
1: Giorno mi ha detto, visto che tu ti occupi di musica popolare, ma perché non suoniamo un po'? E abbiamo iniziato a suonare, selezionando questo repertorio, in realtà con l'unico criterio di non lanciarci su cose già troppo conosciute, ma cercando di fare un lavoro sugli arrangiamenti, anche per alleggerirli un pochino, perché i testi sono, diciamo, piuttosto densi, ecco, per usare
0: Certo.
1: un eufemismo, qualche volta addirittura feroci, e quindi abbiamo fatto un lavoro di arrangiamento più delicato, ecco, ma allora, quando abbiamo iniziato a suonare, non pensavamo di registrare ancora. Quindi è passato un po' di tempo e poi abbiamo iniziato il nostro primo concerto dal vivo. È stato in agosto 2020, quindi tutti mascherati, post-Covid, la prima uscita pubblica. È stato un esperimento riuscito bene, quindi poi abbiamo continuato. Dicevo, la selezione è stata, ecco, un po' una ricerca che abbiamo fatto sul repertorio meno conosciuto, però ci sono i fondamentali, cioè ci sono brani di Pietro Gori, che era la persona di riferimento per tutti coloro che seguivano il pensiero anarchico, quindi un intellettuale, ma anche un avvocato, anche un sindacalista, una persona spesso costretta all'esilio per questo suo pensiero, e autore di molte di queste canzoni, e poi anche brani di anonimi e anche dei brani veramente definirei monumentali, come per esempio Il Galeone, che è un brano notissimo che è stato cantato da tantissimi e di cui Giovanna Marini stessa ha fatto proprio una versione molto praticata, molto conosciuta, con un arrangiamento anche personale. Quindi questo più o meno è stato il criterio, ecco, muoversi all'interno di un repertorio che, non per utilizzare un paragone scontato, ma è un po' una bomba a orologeria, perché purtroppo il repertorio anarchico poi si espone anche a tantissime interpretazioni spesso non corrette. Quindi l'intenzione era anche di riportare un po' alla luce il pensiero anarchico, che è un pensiero che non che si ispira all'utopia del mondo più giusto e più libero. Questo
0: Certo.
1: è l'ideale di fondo.
0: Beh, Susanna Buffa, è un'ottima introduzione, e tra l'altro ci parli già dei testi, insomma, che sono dei testi effettivamente molto, molto interessanti, ma anche la sintesi di un pensiero assai complesso, quello appunto dell'anarchico. Ritorniamo su questo concetto tra poco, dopo aver ascoltato un brano, ma che sarà la traccia 11, tra l'altro. Però volevo un attimo ribaltare la domanda a Igor Legari, che abbiamo capito il progetto nasce da lei più che da Susanna, almeno Susanna diceva così, poi vi siete appassionati insieme, ecco.
2: Sì, come raccontava giustamente Susanna, a me è capitato per caso, insomma, di partecipare a questo coro popolare, insomma, di amici, nessun professionista all'interno, a Lecce. Quindi io vivo a Roma, sono di origine salentina, ma vivo a Roma da tanti anni. Ogni tanto mi ritrovavo, insomma, nella mia città e c'era questo coro a cui partecipavo, e un po' per vicinanza ideologica, un po' anche per, secondo me, per la straordinaria capacità che hanno i canti, specialmente quelli appunto legati al movimento libertario, di toccare delle corde profonde, mm-hmm. senza essere particolarmente retorici. Cioè, rispetto ad altri canti, io sento che hanno più una capacità poetica più che retorica, cioè sì. vanno a toccare dei temi che sono sì importanti da un punto di vista sociale, ma li toccano con una profondità che è priva appunto di quelle sovrastrutture, insomma, più ideologiche, più retoriche che hanno altri.
0: Certo.
2: Prego. Sì. No, e quindi ho pensato, ma perché non provare a lavorare su questi testi, su queste melodie semplicissime? E la prima persona a cui ho pensato appunto è stata Susanna, che è quella poesia che viene appunto dal canto popolare e dal canto anche di lotta, di protesta, la conosce, la sa esprimere perfettamente, quindi ho detto qui serve Susanna, l'ho sentita e lei è stata entusiasta.
0: Quindi c'è stata una risonanza reciproca. Io direi andiamo proprio a scoprire un po' questo CD, perché abbiamo poco tempo, e quindi andiamo proprio nella musica e ripartiamo da lì.

0: Ecco che qui mi piaceva iniziare con questa, che in realtà è la traccia che conclude il vostro disco Quando l'anarchia verrà, inizio il Novecento. È di un anonimo questo brano, ma mi piaceva l'idea di anche che avete avuto di legare, no, il verso tratto da Addio a Lugano, e quindi anche musicalmente far riecheggiare la melodia Pietro Gori, no, ne parlavamo prima, e questa canzone. Io ritornerei un secondo a Susanna, dobbiamo essere veramente brevissimi, abbiamo un minuto a testa più o meno, proprio perché parlavamo di questi testi, no? E poi chiaramente Igor Legari può continuare, ma parlavamo di questi testi, c'è una grande speranza, no, di un concetto anarchico che in realtà oggi chiameremo più quasi di libertà in qualche modo, appunto la pace tra gli oppressi e la guerra degli oppressori, andando poi a sintetizzare. L'anarchia ha dei fondamenti molto più complessi, no? Prima Igor ci diceva, a me piace questa sintesi, no, in qualche modo, che viene proposta dentro le canzoni. A volte questa semplicità sembra, come posso dire, quasi semplicistica, ecco, la dico così provocatoriamente, insomma, Susanna.
1: Sì, ma in effetti è così, ma intanto volevo dire che mi sembra significativo il fatto che voi abbiate scelto questo brano, perché mi viene in mente che in giugno il brano Addio a Lugano è stato messo fuori legge dalla questura di Roma, perché si riteneva che fosse troppo provocatorio.
0: Ma abbiamo commesso reato, quindi qui siamo a Roma.
1: Abbiamo commesso il reato, però non si poteva eseguire, poi chissà, riprodurre, non lo so. Però ecco, io direi che la sintesi in realtà migliore l'ha fatta Alessandro Portelli, che ci ha fatto l'onore di scrivere la prefazione di questo album, che poi non è solo un album, ma in realtà è una via di mezzo tra un libro e un album, perché è una raccolta di cartoline e ciascuna delle quali racconta la storia del canto, quindi ognuna dedicata a un canto. E Alessandro Portelli nella prefazione ha scritto, intanto molto amorevolmente nei nostri confronti, ha evidenziato questa scelta stilistica di delicatezza che è nostra, anche nel momento in cui si esprime il furore, e soprattutto dice una cosa fondamentale, dice che l'anarchia non è un partito o un movimento, ma è un pensiero.
0: Un pensiero.
1: E quindi è un pensiero, e di fatto è così, ed è ancora oggi così, a distanza di quasi un secolo e mezzo, direi. E è un pensiero libero, quindi è l'idea di una società giusta, di una società libera, che se vuoi è vero quello che tu dici, cioè che è un pensiero un po' semplicistico in apparenza, però in realtà è qualcosa, come dice Portelli, a cui noi non possiamo rinunciare, cioè nessuno di noi può rinunciare all'idea di una società libera e giusta. Quindi questi testi che sembrano semplici, questo concetto che sembra semplice, in realtà è basilare. Noi, portandolo dal vivo, abbiamo visto che c'è molto bisogno di ascoltare questi testi, e che soprattutto i giovani avevano interesse in questi testi, e quindi questa cosa ci ha dato molto coraggio, ci ha aiutato tantissimo ad andare avanti.
0: Beh, è bello questo, Quando l'anarchia verrà, lo stiamo presentando, 11 canti d'amore e libertà, si tratta di un CD Curumuni, quindi abbiamo capito, prefazioni, illustrazioni e musica di Susanna Buffa e Igor Legari, scusami Igor, ma dicevamo, ritorniamo, dovevo sbagliarlo evidentemente, se ci lanci in 30 secondi Dove vola l'avvoltoio, che è la traccia che invece trova nel 1958 due autori di tutto rispetto, insomma, al contrario delle semplicità. Ma proprio 30, 20 secondi, altrimenti
2: velocissimo, questo credo sia l'unico brano
0: non è anarchico
2: d'autore, perché è un brano libertario, comunque è un brano antimilitarista, quindi i temi di fondo,
0: sì continua, ti stiamo ascoltando,
2: sono quelli, ecco, sentivo sottofondo, non dico, i temi sono sempre quelli, però è l'unico brano d'autore, perché la musica è quella di Sergio Liberovici e il testo è quello di Italo Calvino, quindi qui ci siamo lasciati, insomma, abbiamo lasciato la parola a chi aveva parole più forti, insomma, delle nostre, quindi a Italo Calvino.
0: Beh, continuiamo a riflettere quindi su questi temi anche attraverso operazioni simili, e anche poi su internet ovviamente si possono trovare maggiori informazioni su di voi, sui vostri live, lo state portando in giro, Quando l'anarchia verrà, 11 canti d'amore e libertà, Curumuni edizione. C'è anche De Andrea, anarchico dichiarato, chiede Daniela, la risposta Daniela è non mi sembra, anzi no. Io ringrazio e saluto entrambi, Susanna Buffa e Igor Legari. Grazie mille per essere stati con noi.
2: Grazie Alessandro, grazie per averci ospitato.
1: Buona serata, buonanotte.

0: Dove vola l'avvoltoio, 1958, quando l'anarchia verrà, 11 canti d'amore e libertà. Ora chiudiamo questo magazine iperveloce e ci catapultiamo di nuovo in Svizzera per il secondo Festival dei Festival al Curo di Valerio Corzani, che ci porta a Schaffhauser Jazz Festival con Lions e Herbert Trio. Ma lasciamo la linea proprio a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, un saluto appunto da Valerio Corzani, questo è il cartellone jazz e insomma che cosa ascolteremo stasera? Un concerto di un trio jazz, musica rock, un set techno da club o rumori di fabbrica? Probabilmente una via di mezzo con alcune di queste definizioni che si connettono e si mescolano in modo davvero naturale e anche sorprendente. Dopo un concerto del trio Heinz Herbert, perché è proprio questo che stiamo per ascoltare, si rimane per certi versi sbalorditi da ciò che si è appena ascoltato. E i nerd tra il pubblico passano ore a discutere delle montagne di strumentazione tecnica cablata e sparsa sul palco, da cui questo trio, dal nome particolare, ha estratto suoni magici o comunque molto sinuosi o comunque appunto interessanti. Due di loro sono fratelli, tutti e tre vivevano in un appartamento condiviso che era essenzialmente un laboratorio. Lì Dominique Landolt, chitarra e effetti, Ramon Landolt, sintetizzatore, campionatore e pianoforte, Mario Hanni, batteria ed effetti, sperimentavano quasi ossessivamente. Sul palco i loro viaggi musicali si costruiscono gradualmente, inizialmente con calma, sottilmente, con grande giocosità. Poi, lo sentiremo anche questa sera, sempre più muscolarmente fino a sgonfiarsi di nuovo come in uno stantuffo. Eppure il viaggio rimane sottile, giocoso, miracolosamente mai sovraccarico, mai opprimente, sempre molto accessibile. Nel vero senso della parola, diciamo, accessibile ma anche insomma esaltante. La musica del trio zurighese Heinz Herbert è dunque per certi versi anche molto urbana, a tratti frenetica, eppure lascia alla musica stessa spazio per respirare. Sono tre musicisti che si lasciano sedurre dai suoni e allo stesso tempo mettono insieme musica minimale, jazz, qualcosa che ha a che fare col glitch. L'uguaglianza di tutti i suoni li attrae evidentemente, c'è il silenzio, c'è l'inarmonico, l'armonico, lo zoom avanti e indietro, le registrazioni sul campo, il quattro quarti, i poliritmi, in sincrono, fuori sincrono. Cerchiamo di dare uguale importanza a ciascuno di questi suoni, ha dichiarato un componente del trio in un'intervista. Sono idee, concetti per creare una musica che spesso proseguono a una struttura non convenzionale. Dove li abbiamo registrati? Abbiamo approfittato del grande archivio del circuito EBU delle radio europee e andiamo, grazie anche al lavoro di editing di Stefano Mascitti, al Schaffhauser Jazz Festival di Schaffhausen, in particolare la Casa della Cultura. Schaffhausen è la capitale del cantone omonimo, dove si presenta di solito intorno a maggio una vetrina del jazz svizzero contemporaneo. E a Schaffhausen il trio Heinz Herbert ha presentato una medley di tre quarti d'ora circa, praticamente quasi senza pause, a parte un piccolo break per presentare i musicisti, e con 10 movimenti che compongono il puzzle di colori, suoni, rumori e pause. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato da Schaffhauser Jazz Festival Lines Herbert Trio, erano veramente dei musicisti anche sperimentali, se vogliamo. Lo ricordo comunque che il concerto è stato registrato il 23 maggio 2025 proprio a Schaffhauser, quindi in Svizzera. Una serata effettivamente, quella di stasera, quasi tutta dedicata alla Svizzera e al collegamento anche con il jazz, con vari modi anche piuttosto borderline, se vogliamo, di intendere la musica e il confine tra i generi. Insomma, siamo praticamente arrivati in conclusione. La sabato e domenica, quindi domani sera, dopodomani avrete il piacere di essere in compagnia di Riccardo Giagne e poi da settimana prossima Giacomo Fronzi. Io ricordo che i nostri cartelloni sono tutti riascoltabili sul nostro sito internet per almeno 10 giorni, quindi Rai Play Sound. E io ricordo anche che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Francesco Napoleoni e Fabio Melis, in regia Giorgio Spolverini. E quindi un caro saluto da parte mia, Alessandro De Rosa, presto risentirci, spero che anche qui sulla Radio 3, e buona serata, buon proseguimento di nottata con i programmi e la grande musica di Radio 3.

un miscuglio energico e cangiante di indie rock anni 90, improvvisazione, krautrock, musica contemporanea brasiliana, agita le canzoni dei Guersh, sestetto della provincia di Rio de Janeiro, che ascoltiamo ancora in sottofondo con il lungo brano Vaninha Pererec, che ci scaraventa letteralmente dentro una nuova puntata di Battiti, puntata che in qualche modo torna indietro nel tempo per via del filo conduttore che lega le musiche che ascolteremo questa notte, musiche in realtà di recente pubblicazione ma uscite su un supporto che forse fino a 10, 15, 20 anni fa in molti davano per estinto, fuori moda e inutilizzabile. Supporto che invece da diversi anni è tornato a essere oggetto non semplicemente di culto ma anche di fruizione e di resistenza intramontabile del formato fisico. Questo supporto, qualcuno l'avrà già intuito, sono le cosiddette audiocassette. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi dibattiti, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. I 90 minuti di stanotte saranno quindi incentrati sulle uscite su audiocassetta, insomma le tape, che da ora per comodità chiameremo semplicemente cassette, pubblicate nello specifico nel 2025 da etichette italiane. Una scelta, quella di restare dentro i confini italiani, che in realtà nasce non soltanto dalla volontà di ascoltare, proporre, supportare la musica underground, indipendente, sotterranea del nostro paese, come facciamo spesso qui a Battiti, ma anche perché a livello internazionale ormai il panorama di realtà che pubblicano soltanto o comunque anche in cassetta, oltre magari al digitale, al vinile e al CD, è un panorama vastissimo, in parte anche sommerso, perché come tipo di supporto la cassetta mantiene un po' questa sua vocazione, questo spirito do it yourself, e quindi anche una sorta di affascinante impossibilità a mappare tutti gli album e tutte le etichette che pubblicano su questo formato. Un formato che diciamo non è mai davvero scomparso, ma comunque ci è andato abbastanza vicino, legato soprattutto al punk, alla musica a bassa fedeltà tra anni 70 e 80, un formato che comunque ancora negli anni 90 era assolutamente presente e vivo con quelli che oggi chiamiamo, ma anche allora si chiamavano mixtape, le compilation, i nastroni che si passavano tra amici con brani presi magari da album differenti e che hanno contribuito tantissimo alla divulgazione musicale, diciamo, nella cosiddetta era pre-internet. Immaginiamo che le cassette siano tornate non solo per una questione romantica e identitaria legata alla cultura, allo spirito indipendente che fortunatamente resiste ancora nell'ambito musicale, immaginiamo che siano tornate anche forse soprattutto per una questione economica di abbassamento dei costi sia per chi produce musica sia per chi l'acquista, in particolare viste le cifre che soprattutto dopo la pandemia i vinili hanno cominciato a toccare. E quindi stanotte ascolteremo tutte etichette indipendenti italiane, alcune già note sulle frequenze di Battiti, altre un po' meno. Abbiamo aperto con i Guersh e Interferences na Fazenginha, cassetta pubblicata a febbraio del 2025 da Musica La Coq, etichetta super do it yourself con base a Bari, fondata da Pino Montecalvo, una realtà dedita a rock irregolare, noise, improvvisazione, che fin dalla seconda metà degli anni 90 è stata legata prima ai sette pollici e poi moltissimo ai CD e alle cassette. La musica da ascoltare stanotte è veramente tantissima, perché tante sono state le belle pubblicazioni in cassetta in Italia nel 2025, quindi proveremo ad andare a questo punto piuttosto veloce. Cominciamo con una triade, diciamo, naturalista, a partire da Saccea, pubblicata da Biodiversità Records, seguita da Le Biologist Marin su Colhas e infine Paolo Tortora per Torto Editions.

suoni del mare e della natura nei tre brani che abbiamo appena ascoltato in sequenza, senza interruzioni, una puntata, quella di Stanotte di Battiti, interamente dedicata alle uscite pubblicate su cassetta da etichette italiane nel corso del 2025. Abbiamo cominciato ascoltando Primer Movimiento da Auna, album dell'artista argentina Saccea, un album che sembra riprodurre con il suono quello che potremmo vedere al microscopio osservando un giardino. La cassetta è uscita per l'etichetta fiorentina Biodiversità Records, attiva da una decina d'anni, attenta in particolare alle connessioni tra ricerca sonora e ambienti naturali. A seguire siamo scivolati nella musica dei Le Biologies Marennes, il duo composto da Anton Sconosciuto e Beatrice Miniaci. Li abbiamo anche ospitati per un piccolo live, un'intervista nella passata stagione di Battiti. Sono tornati in autunno con il loro secondo album vero e proprio, intitolato Looking Out for Dolphins, da cui abbiamo ascoltato Dragunara. Si tratta di un lavoro, diciamo, site specific, nato durante una residenza ad Alghero, con fortissima ancora una volta la presenza dell'acqua. La cassetta è uscita per Gipo Records, etichetta fiorentina, e Colhas, etichetta con base a Trento, dedita principalmente a musiche sperimentali, a improvvisazione, alla ricerca elettronica, etichetta che negli ultimi anni ha pubblicato veramente diversi lavori interessanti. Infine abbiamo ascoltato un estratto da From a Memory Part 2, brano tratto da Waves of Fading Memories, esordio da solista di Paolo Tortora, che intreccia lunghi bordoni di chitarra con quelli di sintetizzatori e il suono del Mar Ligure. La cassetta è uscita a dicembre per Torto Editions, etichetta in questo caso con base a Genova, nata nel 2019, guidata da Tommaso Rolando, e che si muove tra, diciamo, sperimentazione sonora, elettronica e improvvisazione. Specifichiamo che tutte le etichette che menzioneremo questa notte hanno anche ascolti digitali sulla piattaforma Bandcamp, e che non tutte pubblicano soltanto in cassetta, ma spesso anche in altri supporti fisici oppure soltanto in alternativa in digitale. A questo punto, prima di andare avanti, diamo anche i nostri consueti riferimenti, quindi

Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, il nostro indirizzo email, e infine Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E continuiamo quindi il nostro viaggio tra le uscite sul nastro del 2025 in Italia. Nel prossimo blocco ascoltiamo alcune voci, quelle di Ludovica Manzo, di Yonida Prifty e poi sommerse dal rumore quelle di Elvin Brandi e Sara Persico.

Erode Attico, nel 160 d.C., con un calcio in ventre, al suo ottavo mese di gravidanza.

E riemergiamo dal vortice abrasivo, accecante di Shin Lark, titolo della cassetta registrata dal vivo all'Avant Art Festival di Varsavia da Elvin Brandi, poetessa, sound artist, producer, originaria del Galles, qui insieme alla compositrice e performer Sara Persico. Insieme uniscono la loro attitudine senza compromessi verso il suono in una registrazione composta da due lunghe tracce. Noi abbiamo ascoltato la parte iniziale della seconda registrazione uscita per Super Pang, etichetta romana che pubblica soprattutto in digitale, ma che in realtà ormai pubblica anche in formato fisico e che si muove nell'ambito di una ricerca molto peculiare, ultra sperimentale, spesso orientata al noise, all'elettronica, all'avanguardia, con uscite sia di artisti italiani sia di artisti internazionali. Ancora prima abbiamo ascoltato due brevi tracce da Annia del progetto Nido, voce, parole ed elettronica della poetessa Yonida Prifty, che nel 2025 è stata anche candidata al premio Strega con la sua raccolta Sorelle di Confine, artista diciamo poliedrica, attiva comunque da tanti anni anche nell'ambito della musica e della poesia sonora. Annia, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce, è un album dedicato ad Appia Annia Regilla, coprodotto insieme a Ugo Sanchez, è uscito appunto su Nastro per Maple Death Records, etichetta che conosciamo bene qui a Battiti e che ascoltiamo spesso, insieme a My Own Private Records, etichetta in questo caso principalmente legata alla scena sotterranea di Roma Est. Infine, in apertura di blocco, la voce e la musica erano di Ludovica Manzo, cantante, performer, autrice, la cui pratica vocale estremamente ricercata ed elegante si intreccia con una sperimentazione elettronica sempre comunque molto minimale. Song One, il brano che abbiamo ascoltato da Serpentine, si tratta di un album live uscito in cassetta per Diacronie Media, giovane realtà, anche in questo caso romana, che si muove nell'ambito sia della pubblicazione di musica registrata sia nell'organizzazione di eventi dal vivo e diciamo multidisciplinari. E con i prossimi brani e relativi album cambiamo decisamente suono che si fa ruvido ma in chiave noise, punk e poi garage psichedelica. Ascoltiamo in sequenza, sempre senza pause, Dan Kinzelman con Stefano Costanzo e poi Sogno Libero, Bebe Sì e Lack Observation.

In futuro, quando i mixtape saranno oggetto di studio dei sociologi, arriveranno alla conclusione, in termini tecnici, che il mix era una forma di discorso tipica della fine del XX secolo, presto sostituita dalla playlist. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a circa una ventina di anni fa, quando Thurston Moore curava un piccolo libro intitolato Mixtape, The Art of Cassette Culture, poi uscito anche in Italia nel 2008 per ISBN, una sorta di ricordo collettivo da parte del chitarrista dei Sonic Youth, ma anche di tanti altri musicisti, sul valore che le cassette compilate dagli amici avevano avuto nella loro formazione musicale. Un libro in cui compaiono riflessioni che sembrano essere un po' al cuore di alcune delle ragioni del ritorno negli ultimi anni delle cassette, dell'affezione di chi le ha usate allora e magari della curiosità, del fascino di chi le usa magari per la prima volta oggi. Considerazioni, proprio come quella che abbiamo letto poco fa, che incrociano, diciamo, l'aspetto romantico con quello sociale e pratico che i mixtape sul nastro hanno avuto per numerose generazioni. Sicuramente per quelle degli anni del punk, come si capisce, come dimostrano gli stessi racconti di Thurston Moore sui suoi nastroni hardcore che ascoltava con ossessione fino a tarda notte, anni del punk che in qualche modo come attitudine e suono abbiamo sfiorato nel blocco precedente di ascolti. In apertura c'erano Dan Kinselman e Stefano Costanzo insieme nella cassetta intitolata Infinite Ramp, il brano era Hit Map. Abbiamo ascoltato echi di free jazz, noise, per come sono state gestite le registrazioni, attitudine sicuramente do it yourself, in più la cassetta è accompagnata da una copertina fatta a mano, ovviamente a tiratura limitata, cassetta che è stata pubblicata da Ora Records, etichetta nata nel 2021, orientata principalmente alle pubblicazioni tra jazz e sperimentazione, diciamo in senso ampio. Subito dopo Kinselman e Costanzo abbiamo ascoltato il trio veronese Sogno Libero, titolo del brano e della cassetta omonimi. Siamo a questo punto nei territori di un punk hardcore che è cifra, attitudine, missione principale di Sentiero Futuro Autoproduzioni, piccola etichetta con base a Milano, attiva più o meno dal 2020, per cui appunto è uscita la cassetta del trio Sogno Libero lo scorso settembre. Ancora dopo abbiamo ascoltato i BBC, trio della provincia di Mantova, attivo ormai da almeno 10 anni, Stanzini Can Be Alright, il titolo del loro ultimo lavoro, che crea una sorta di parallelo tra la pianura padana e il Midwest americano in chiave, come abbiamo sentito, garage punk, cassetta, in questo caso sono usciti anche il CD e il vinile, pubblicati da Wild Honey, etichetta attiva ormai da tanti anni, da almeno una ventina d'anni, devota al rock and roll, al garage punk, che diciamo nel corso del tempo ha pubblicato tante formazioni cardine dell'underground sia italiano sia internazionale. Infine, chiusura psichedelica con le fantasticherie acide e un po' anni 60 del quintetto Lack Observation, The Iron Age Jets, il brano che abbiamo ascoltato in chiusura di blocco, a City of Gandharvas, il titolo invece della loro recente tape, della loro recente cassetta, nata dalla collaborazione tra diverse etichette, tra cui la neonata Refe Records, etichetta con base a Vicenza. La prossima serie di ascolti ci porta in una dimensione vagamente esotica ed esoterica con Zarabatana, Babau, Ega e Omar Sheikh e Arcangelo.

0: θα ουρλιάξω χωρίς ήχο. Θέλω να σε φτάσω χωρίς να κινηθώ. Κι ίσως εκεί.
1: In questa puntata di Battiti dedicata alle uscite in formato cassetta pubblicate da etichette italiane nel corso del 2025 cogliamo l'occasione anche per introdurre, per presentare l'Ente Fantasma, realtà con base a Bologna, nata dalle ceneri di Yerevan Tapes, etichetta di elettronica sperimentale che nell'arco degli anni 10 ha pubblicato all'incirca 40 lavori ed è stata una parte importante del movimento Italian Occult Psychedelia. La primissima uscita di L'Ente Fantasma è stata pubblicata proprio lo scorso novembre a nome Omar Sheikh e Arcangelo. Li abbiamo appena ascoltati in chiusura di blocco con la traccia che apre il loro EP, che viene presentato semplicemente come Untitled. Prima ancora abbiamo ascoltato il progetto EGA, acronimo di Entità Generale Astratta, formazione che vede insieme quattro musicisti attivi con diversi progetti nell'ambito della sperimentazione underground italiana: Jacopo Buda alla tromba, Luigi Monteanni ai flauti, Delmore FX alter ego di Elia Buletti alla programmazione MIDI e Xarnum all'elettronica e alla produzione. Il brano che abbiamo ascoltato era Il sogno di un altro e la cassetta, intitolata proprio Entità Generale Astratta, è uscita per Communion, etichetta e collettivo con base a Milano, nato nel 2013, la cui ricerca spazia tra sonorità psichedeliche e ambient folk sperimentale. Ancora prima i Babau ci hanno trasportato nella flora e fauna un po' allucinata del loro quinto mondo. Ritroviamo Luigi Monteanni insieme a Matteo Pennesi, i due fondatori di Arte Tetra, che abbiamo ospitato anche per uno speciale qualche mese fa con una lunga intervista in occasione dei 10 anni di attività nel 2025 di Arte Tetra. Il pezzo dei Babau che abbiamo ascoltato era Dulugu Ganalan, che chiude Splitting Hits for the Hit Damage, album uscito per Arte Tetra in collaborazione con Sucata Tapes, ovviamente in cassetta, uno split condiviso con i Lagos. Infine, in apertura di blocco abbiamo ascoltato Isarabatana, quartetto con base a Lisbona, pubblicato con un nuovo lavoro che abbiamo ascoltato anche in diverse liste di fine anno, che fonde l'avant jazz con una sorta di ritualismo tribale. L'album si intitola Pajaro de Tres Piernas, è uscito su Tapes, etichetta con base a Perugia, attiva dal 2019, che da allora pubblica soltanto rigorosamente in formato cassetta, perlustrando in maniera molto molto avventurosa suoni che vanno dai field recording al folk, alla sperimentazione anche elettronica, al jazz. Nella prossima serie di ascolti invece andiamo dalle parti di Firenze con tre etichette che fanno base più o meno nel capoluogo toscano, quindi Records, che ascoltiamo con un brano dall'esordio di Cosimo Querci, a seguire O Sounds con il produttore francese Sanaleg e infine Jove con un estratto da una lunga traccia di Fera.

una coperta di droni per orecchie, un paio di cuscini per la mente. Prendiamo in prestito queste parole che troviamo sul Bandcamp di Fere, che descrivono perfettamente la destinazione metaforica della musica che ascoltiamo ancora in sottofondo, un estratto da Letto, lato B di Quando crolla, lunga session live divisa in due parti, divano e letto, e realizzata da Andrea De Franco, vero nome di Fera, musicista e illustratore. Questa registrazione è uscita per Drove, giovane etichetta fiorentina che pubblica soltanto su cassetta le session live che organizza nella chiesa di San Francesco de Macci a Firenze, diciamo con una particolare propensione per l'ambient e la drum music. I brani del blocco precedente provenivano tutti da pubblicazioni di etichette con base a Firenze e dintorni. Subito prima di Fera su Drove abbiamo ascoltato il produttore francese Sanaleg con la musica generativa di Computer Series Last Run. Si tratta anche in questo caso di una cassetta pubblicata da O Sounds, dove O è scritto tutto in maiuscolo ed è l'acronimo per Over Our Heads, etichetta in questo caso nata nel 2015, fondata da Michele Paoli, meglio noto come Pardo, per tanti anni è stato il chitarrista dei Casino Royale. O Sounds è stata fondata da lui insieme ad Andrea Mi ed è una realtà la cui ricerca è orientata soprattutto a una sperimentazione molto contemporanea in ambito elettronico e noise, con pubblicazioni di artisti italiani e internazionali su vari supporti fisici, tra cui appunto anche le cassette. In apertura di blocco abbiamo ascoltato le canzoni retro e psichedeliche di Cosimo Querci, esordio per il cantatore toscano su Quindi Records, etichetta anche in questo caso fiorentina, nata nel 2020 con un radar che intercetta anche molti artisti internazionali e in particolare d'oltreoceano, e diciamo un catalogo che affianca la forma canzone con l'avant rock, la psichedelia e l'elettronica.

Il mondo delle cassette ci comunica che l'underground più eccentrico è ancora in forma smagliante. Recita così l'incipit di un articolo del magazine inglese online The Quietus, che raccoglie i migliori album pubblicati su un nastro. Nel 2025, questa notte a Battiti, abbiamo provato a fare una panoramica densa, ma come sempre non esaustiva, delle uscite che proprio in cassetta sono state pubblicate da etichette italiane nel corso del 2025, etichette che chiaramente fanno parte del circuito underground di qui sopra. In generale è molto significativo che sia The Quietus, ma anche magazine come Bandcamp Daily o addirittura il The Guardian, negli ultimi anni stiano dedicando sempre di più degli articoli e alle pubblicazioni soltanto su nastro. Nel precedente blocco, andando per ordine, abbiamo ascoltato in apertura Mira, all'anagrafe Francesca Colombo, compositrice e violinista. Il suo album Erika lo abbiamo ascoltato in diverse liste di fine anno qui a Battiti, un'eleganza naif che unisce l'avanguardia con lo spirito do it yourself che ha caratterizzato, ha segnato il percorso artistico di Mira, anche come componente del collettivo Mistomame. Il brano che abbiamo ascoltato era Viola ed Erika è uscito per Maple Death Records. A seguire siamo tornati anche nella scuderia Kohlhaas con le modulazioni oniriche e un po' rarefatte del progetto Adjustable Face, duo in cui ritroviamo Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi, entrambi attivi con vari progetti, e fra l'altro il primo è tra i fondatori di LL Edizioni, il secondo è Metà de Babau, fondatore di Arte Tetra. Il brano che abbiamo ascoltato era Soft Gusts of Wind, il titolo della cassetta con un gioco di parole è Adjustable Face, intesa come fase, mentre il nome del duo è Adjustable Face come viso. Infine il brano che abbiamo ascoltato in chiusura era Unfocus da Fickle, terzo album per il progetto Tacet Tacet Tacet, alter ego di Francesco Zedde, un lavoro basato su field recording raccolti in Islanda, intrecciati con manipolazione elettronica, suoni concreti. La cassetta è uscita a inizio 2025 come coproduzione fra una serie di etichette tra cui Bloody Sound e Sloth Records, la prima etichetta con base a Iesi, attiva da una ventina d'anni, la seconda invece molto più giovane e con base a Bologna. E siamo giunti alla fine della puntata di stanotte. Prima dell'ultimo brano ricordiamo che la scaletta, come per tutte le trasmissioni di Battiti, la trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Chiudiamo il viaggio attraverso le etichette italiane indipendenti e le loro relative pubblicazioni su cassette con una tappa quasi obbligata a Foligno, che ormai da diversi anni ha una scena underground nonostante tutto piuttosto resistente, sia per quanto riguarda la musica dal vivo con i festival, le rassegne, Holidays, Umbria Factory, sia con gli spazi che tengono viva la città, sia con l'attività di Rose Records, etichetta nata nel 2017, il cui catalogo spazia tra il rock, il jazz e la sperimentazione elettronica. Chiudiamo con un brano da Sounds for Efesto, cassetta registrata dal vivo a Bologna da Pulsar, alter ego di Leonardo Pucci. Il brano che ascoltiamo è Farewells, e quindi un saluto e una buonanotte anche da tutti noi: Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Mancini, Non voglio più catene. Juliette de Bangardon, soprano. Bruno Coxet, violoncello. Paolo Corsi, clavicembalo. Emanuele Forni, tiorba.

Di Francesco Mancini abbiamo ascoltato Non voglio più catene, Juliette de Bangardon, Johann Rosenmüller, lezione terza del Venerdì Santo, Ensemble Ausonia.

0: di Johann Rosemüller abbiamo ascoltato lezione terza del Venerdì Santo, Ensemble Ausonia.
1: Sergei Prokofiev, Mazurka e Polka da Eugene Onegin, opera 71, Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Mazurka e Polka da Eugene Onegin, opera 71. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Johann Strauss Jr., Wiener Blut, Walzer, opera 354. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Johannes Wildner.

0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Wiener Blut, Walzer opera 354. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Johannes Wildner.
1: Carl Philipp Emanuel Bach. Sinfonia numero 1 in sol maggiore per archi e basso continuo, da 6 sinfonie amburghesi. Allegro di molto, poco adagio, presto. Hamburg Soloist, diretti da Emil Klein.